0: poi mi son lasciato andare nell'amore.
1: Tres de la madrugada, 18 minutos.